cingavi in vrescio, spicchieri volati. Se cingan eros, vi cingieri et noros, erdic, som i dobus de faixin patata scatta. Se cingas scopri, spicin keter marivis.